Okay, lagu seterusnya alasan exist pilihan Nurzita di Buffett. Terima kasih Nurzita di Buffett hadir di Zoom Cycle FM. Alasan